e mancava il pavimento. L'impressione di scivolare su un piano inclinato, d'andare giù, d'essere sempre lì per affogare.

0: The National Alliance on Mental Health is the nation's largest grassroots mental health organization, with branches across the country. NAMI provides family support in both English and Spanish for the parents and caregivers of the mentally ill, and connection support for those diagnosed with mental illness. All support groups are free. Sign up today by calling the NAMI of Lorain County office at 440-204-4391.
1: Okay, this is WOBC-FM 91.5, Oberlin College and Community Radio. And that last track was also brand new from The Field. And I believe this is their farewell album. This is going to be their last album. The name of the track was 333-706. And the name of the new album is Now You Exist, from the record label Studio Barnhus. And before that, Pink Courtesy Phone, all one word, doing The Pinkish Gate. That was that really short track from their Arise and Sinking Feelings LP on Room 40. Room 40 is based out of Australia. And to open up this show, also a brand new track from the Music Liberation Front Sweden. And the name of the track was I Hope We Will Be Friends One Day, from their new album Lost Hope Society on Sub-Exotic Records. Okay, we're going to go to Rome, Italy next with, I believe this is another 2026 release, Alessandro Cortini. Check it out.
2: Comunque credimi, io sono approvato sulla mia pelle che i condizionamenti della famiglia sia positivi, perché ce ne sono stati molti più positivi chiaramente,
3: qui gente,
2: ma anche negativi non si riflettono, come magari tu invece no, la nonna, ma tu
3: ecco, volete
2: la bisnonna, però l'Angelina è calma, tranquilla,
4: ma lei della casa se ne fregava, lei aveva l'orto al giardino e della casa lei se ne fregava.
2: Io guardo,
5: la nonna Angelina deve essere da quello che aveva fatto a Michella, ha avuto un'influenza positiva, me ne parla più come una.
2: Sì, anche io ho l'impressione che tu sia
5: tranquilla.
3: Io la terrò, da dove la società si buttava in terra.
2: Quando non aveva le terra, ecco suo.
6: Ci credo che si buttasse in terra, bella che ne viene sentito.
2: No, lei andava a lavorare, quindi non è che la vedesse molto.